soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

resterà più niente. Dopo tutto questo gelo, vi filmate dentro camerette spoglie, solo per farvi notare, farvi notare da tutti, criticandone poi le opinioni, massacrate frasi fatte chi dirige questa mastodontica deriva.

I ragazzi stanno bene, uniti sotto la bandiera del fair play. Stai sereno, resta libero, pulito, non scontrarti mai con gli altri. La depressione è una moda, una questione di stile. Posso essere felice ma non voglio, posso essere felice ma non voglio, così il mio ego monta meglio.

che già riccio dentro le vostre paure. Tranquillo, c'è uno stato padrone che predilige il cancro alla cura. Ha un rimedio contro tutto, la vita, la gioia, contro la mia religione. Fratelli d'Italia, l'Italia s'addestra.